0: matamos.
1: Sini.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.
3: Pelotero a la bola.